Pensi che le persone esprimano gratitudine perché sono felici? Dai un'occhiata più da vicino. Le persone sono felici perché esprimono la loro gratitudine